Teo imene nave nave, teo imene mataora, teo imene numero tai, tapiri mai, akarongo mai, teo imene kuki airangi. Tangi reka, irongate ratio 4EBFM, hivanga urumavaru, topatatai.

0: Me e onuti, tutu akakite, mokore reo roa takoto. Tuku wawe mai te rere ki te email address ci4eb@outlook.com.
1: If you have notices, requests or dedications, email us on ci4eb@outlook.com. Kia rana.
2: Teo imene nave nave, teo imene mataora, teo imene numero tai, tapiri mai, akarongo mai, teo imene kuki airangi. Tangi, reka, irongate ratio 4EBFM, hivengo rumavaru, topatatai.

Teo imene nave, teo imene mataora, teo imene numero tai, tapiri mai, akarongo mai, teo imene kuki airangi. Tangi reka, irongate ratio 4EBFM, hivanga urumavaru, topatatai.

Teo imene nave nave, teo imene mataora, teo imene numero tai, tapiri mai, akarongo mai, teo imene kuki airangi. Tangi reka, irongate ratio 4EBFM, hivanga urumavaru, tokotoko.

Mana na onga fa lu pele ele no manchi le pese ma tu feel na ye te mana tu e lava ye aso line pese le nei e pe onde ta o fu ele va polo ya ma tu lang pe nei fu i ya lu na fu i o lo soi fuanga i tono Samoa ia e lema fu na galo nei pese pese na bitai le wo su mo en masini ia a sa ma nei ya fu ya so la sa u sa o mai lava tanga tanga ia a o le pese le na mo le tu e lo fa anga ya tu tu fa mtu no tu an soi fuwa Malo five te tele mulia tolu fa angi ya to. A unanga pene e ele te tu ani so tatu fa ingle te ale nei a unanga le to to o lo fa pena o na pi si lava di ti malu. Pi si lava di ti malu le finger fo la le o le tatu la fo te ngol me pisua a tim salo lo ta pena le pisua te ale nei. A ya mulia tolu fa anga ti ti malu ya pa fi o lo fa pena ya ona ta pena le tatu pisua le ta me se fo le tatu fa auzi. Ya o fia lava o tu yai a lata la tane I nai fia fu ili ta ungole me fu ili le Champers Flat e a e po na Logan Reserve Logan Reserve a tatu fai ngwanga Logan Reserve luna winge te tu li kia ya Logan on the torso lumuli mai le patatu a e sel matongo fia tu lang penil fa ausil na uta penil ni ta hao e te timalu wala wanil numero le telefoni ya salafia e pele ye ele tanto fala inga matu fi mo to ya ala fa penal wala ya titi malu to telo titi malu sunny is sunny spoon ya pe ona ye ela na undang le tai ao sorry you have to order them order and prepay and then you pick it up le finger ko ingol finger le bel dam you must pay and then after you pay and then you after you come and you pick it up wala ya la jolang le tai fa talo fa fa tu peta Afei ole na wasave uvolen matape na benda tulanga benda ya ia le fengi ole mafu ole tatu fauzi ia all the very best. Pa waleo se fu ilele lalita ungon me fapapa ite o miatu e alu fu ilele pese sponge. Leanga e fai sponge ke lele kangakaringi o gigimaru. Ya tulanga na pena ye ia le matungo fie ole ia mau ia to tele la fu ila to lo fa pena tali ton wina le matungo fie ole pekin na le nate mari le pat ia le ta ta lo fa tu ya angu sem ma se vola undanga pena ye le nate tula le tai ole tatu fa inga le se mai na ia le nanki tu tu sa ila ole la no fuanga fa ta lo fa tu le nanki ma lo le soifu ma lo le ngalu due This is a business in Samoa of a penal and a tautuina. I lemma for you not in a enough angle, they be ali high with your support, you know, we make them successful. Fatal.

Malala, tu malala, dumbalala. Yeah, the best in that tu malala, be on a foy. Ultimate tour, the best in the show, so yeah, Levao Polo. Leuso, yeah, Levao Polo, yeah, oh, yeah, less, tatting palau, yeah, le wafailangit for long, le fa ilile, or lafu, yeah, le fa ilia, yeah. Naitama foy, be on a foy, so yeah, matano kepu, yeah, maleuso. O lusula ia polo o ia o le tatim palau, you know, and I admired him because langa e se le tatim palau le drum machine e se le tatama le malosi ia oka e umar vave vave le o e feo la uli ma la uli ina ilu mo faili tal tamale na ia e halu ale ta e lana tatim palau peo na ia e le mfeo na whangalo ina le nei le na fuitoa manu manu mo lia tua lo whanga ia te o tola uso ta kepu family le ne fuitoa lao le tae au ai wa ia le ne tae au la tae inatu le pesa nei a le lito wina taun whaafonga ia le atunu mo lia tua lo whanga o le numero le tatu address o le tatu sauninga lotu le ansoan tae au ferret taito simi ia malfaltua ia o le fa tolulima Mortimer Road ina Acacia Ridge ina intemo ia e le afatono le tulane se fulma le lua e lo le food bank e fel tatu lutea o na i le tatu falu tangata matutua pei o na i fuela wa unanga ia o le vavaiyo ila tu o lo fapena ia le retirement home ia o ina fu ia ia la wa unanga pei o na i fui ia le feño famantunga ma se singa tu langa pena ia te mawala wina male au lotu ale Acacia Ridge Wesley Methodist Church ile asu santa ia ia pe fai o lotu sa ile se no fanga fu ile tia sia si ia ia fa e ve va ia io ia te mawale le ia ina io ia tu langa pena ia le fa fong ta po ia le tatu po tunu le tu la mel table tan one is toy is a fulu male fitu minu jo nta tonu le tu la valu tal valu ia uma le le tanto o nanga le tai ao e fa fonga i ia o tu la pena ia ia le ne fu i tu la tai ao mo le tu lo fanga ia tu uma la ba e pe ona ta ua le tina ia mangi fa te tele mangi e me che fu tina ia no fo fa tal fa tu va ma lo fa te tele a o tu la pena ia ia le tato a pisenga tina ya Julian malo fa te tele Julian fa talo fa to fereti masivao ala si de wali nei o si vao le si vao me se fo ye fereti fa fetai la vayati la wala we yo lo fa pena nga fa tun win na tapenino ta to fa mo ala i te tele a fo yo afia yo ta to a me ta pena il ta to ta ma fa ala ta to meet Faftaite lava malo faftaile yanganga soson. Ya, tulanga pene fantalo fatu asiata, mise foi kone ya malilato fale neta hao. Fantalo fatu foi ya lawano malo, lawano ma frida ya neta hao. Ya, langa tala fantalo fatu foi ya tunama fanta Ramona inai Red Bank fantalo fatu for the team Queenie, Tanz, the Tanz family. Congratulations last night, Tanz. Leola tu na tu ya ne psengle. Au ningole tu to la su ne fa mo le mole le tatu fa sino ti mo le tatu o mai fantasy rock lee showground. Ele tu la iva a mai a ya le tatu fa mo mo ina showground. Fa sino mata mata fo i ma mai sito fa ya o ne tatu se mai le YMCA le so. Na ye kali si ye tolu loke na mai se fo i a prepark a ma kitchen. Tatu if we nai le YMCA a Acacia Ridge se faisin tatu talam ta yo e ba faisin tatu we putil ne ta yao ya tulanga na penai fatalo fatu file le pe afu ba o mela o nanga le tatu le tol ne ta yao good morning me che vol na ya fatalo fatu ya line mulanga tele fa te tele vala mai fa te fu ya mayava ya Maria mai la to u malav to all families and friends Every Friday. Auntie and Tane, yeah, I wouldn't go to the Fatway Moelina Lato, Talonga Pona, Inai Red Goodness State School. Man, yeah, the Talonga Lenan Pona, yeah, hang out, yeah, Lango Lango, so you pull it up with the area, Reverend Pau, Malifalitua, Nane, Timo, yeah.
e nai fia fwe aling ol mea e Goodnight State School. Le pese nei tafa aptobo to le Little Wina pe onda tusia e le tato a le faile lulo le hao mai Brisbane au sitan le tam fafong e le antunu e lona temi mo mua. Little Wina mai falata toa mua.